0: Este es el 1 más 1 en Sembrando la Mañana.
1: Le cose che sei fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.